0: canzone dedicata a tutti quelli che vorrebbero scappare, mollare il lavoro, qualsiasi incombenza e tornare, che ne so, magari a viaggiare. Runaway Far Away, c'era Mario Fiu dal 99, tra un attimo Elis DJ.
1: Rhythmic History.
0: Amanti degli anni 90, queste sono tutte per voi. C'è il Rhythmic History Extended Version su Disco Radio. Ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo il DJ Cerla. Prima Elis DJ. Questa è Better of Alone.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Gli appassionati di rock avranno riconosciuto il riff di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, ripresa da questa chicca che fece la storia del ritmo nel 1993. Loro erano gli Infinity con Dirty Love su Disco Radio. Si chiude qui il Ripping Easter Extended Version di oggi. Io sono Alessio Roisi, la Dance Storica torna domani alle 21 e come sempre in replica al mattino dalle 5. Ciao!
1: Ripping History!
2: Ripping History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dance storica che torna questa sera alle 21 naturalmente, ma che vi ha tenuto compagnia fino a qui anche in questo mercoledì mattino da giro di boa, ragazzi. Allora siamo pronti ad aprire il club dei quasi belli svegli, lavoratori?
1: Lavoratori!
0: Molto bene, pronta la prima delle nostre novità, partiamo così alle 6:02. Di nuovo buongiorno a quelli che si fossero appena sintonizzati, grazie per averci scelto anche questa mattina. Il 393-800-3000 è sempre a vostra disposizione, così ci potete raccontare anche oggi non solo chi siete e che fate, ma anche come vanno le cose dalle vostre parti, perché oggi una giornata così dal meteo potrebbe diventare qualcos'altro, una giornatina che prelude a un giovedì che da previsioni non deve essere il massimo della vita. Però possiamo iniziare con una bella novità. Abbiamo scelto Dio Di e Disi Bisù.
2: Novità, novità, novità. Disco Radio.
3: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Beh, fino in fondo anche la canzone nuova di D.O.D. e Dizzy Visu, che si chiama Careful e che tra l'altro era anche la nostra novità delle 6. Così abbiamo iniziato ufficialmente QBS di oggi, quasi belli svegli, che anticipa l'arrivo della squadra non al completo, perché sapete che c'è Marco in vacanza che tornerà domani, credo, ma ci saranno degli sconvolgimenti lo stesso. Allora, lavoratori QBS, gira e rigira, giunto eppur mercoledì, il dì in cui si gira, ma gira e rigira, dove mai si andrà se non a lavorare? Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, saluti a tutti gli autotrasportatori. Ovviamente c'è anche il nostro Jimmy il Tulipano, e poi chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno capitano, Andrea da Milano, sempre presente oggi da via Savona.
0: Sì?
1: Lasciami due secondi in più, ragazzi, andate delle persone competenti, perché sì? Date retta a
0: per
1: uno
0: cosa?
1: Che ce la fa.
0: Per cosa?
1: Sono arrivato a meno 21 nel giro di 4 mesi. Sono andato da una specialista in alimentazione.
0: Ah, ok,

0: Okay. Sacrificio, rigore e disciplina e riuscirete. Ora sono entrato nella fase 2, bisogna fare un po' di massa magra.
1: Certo.
0: Eh sì. Capitano, diciamo insieme, laboratori!
1: Ma grazie mille Andrea, pronto?
2: Laboratori!
1: Chi è?
2: Zio Fabri, presente!
1: Sì, ci sono!
2: Bello, ci sono! Con il solito giro mattutino con la Milka e poi si va al trabato. Buona giornata, lavoratori!
3: Lavoratori!
1: Grazie anche a Lello e poi pronto!
4: Uè, quasi belli svegli, buongiorno!
1: Buongiorno!
4: Luca da Cislago, destinazione palestra.
1: Sì.
4: Resistete, mancano ancora pochi giorni al weekend. Resistete! Ciao!
1: Ce la facciamo anche perché appunto il giro di boa segna la metà della settimana e quindi non manca molto al weekend. Un bel lavoratori!
3: Lavoratori!
1: E poi un altro messaggio, pronto!
5: Buongiorno Pugliese, buongiorno Fabrizio!
1: Ma chi è?
5: Chito Pinerolo!
1: Ah certo!
5: Ma dai, che mercoledì, giro di boa e spisa l'astro! Ah no, quelli venerdì! E allora!
1: Pizza
5: dai,
1: nastro.
5: Che andiamo tutti! Dai, lavoratori!
1: Siamo qui con la musica della radio che preferite ascoltare la mattina, e cioè Disco Radio. Ce ne sono un sacco da suonare, per esempio.
6: Capitano, buongiorno! Oggi è il 16 dicembre. No, che dicembre?
1: Settembre.
6: È già. 2026, sono le ore 5:30. Stamattina si va in via Santa Radegonda, ragazzi. Giù dalle brande e andate a lavorare. Lavoratori!
3: Lavoratori!
6: Ciao Fabri!
1: Ma ciao!

0: Mamma che carica, è così che affrontiamo questo venerdì, che poi è un mercoledì, magari fosse già venerdì, ma con le mani che sono pronte a muoversi e a lavorare anche questa mattina. Siete sintonizzati su Disco Radio perché c'è QBS quasi belli svegli. Tutta sta fatica,
1: grandissimi,
0: ragazzi.
1: Disco Radio.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Svegli, Carlo da Nerviano e famiglia. Lavoratori.
0: Ah, ci siamo, ci siamo.
1: Fatta benzina alle tre macchine.
0: Quella.
1: Tutte e tre, figlia, moglie. E la mia, oggi si va in bici, domani si va in macchina perché piove. Vi voglio bene.
0: Ma
1: Disco
0: grazie.
1: Radio.
0: Ma grazie.
1: Lavoratori.
2: Lavoratori.
1: Un saluto a tutti.
0: Ma che spesa però, tre macchine a cui fare il pieno. Mamma mia, pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno capitanissimo Fabrizio.
0: Capitanissimo.
3: Francesco dall'Indiato, direzione d'Amine.
0: Sì.
3: Vi auguro una bellissima giornata, buon lavoro. Ci sono 21 gradi, sono le 5 e mezza spaccate.
0: Sì.
3: Lavoratori.
2: Lavoratori.
3: Ciao.
0: Ma grazie, grazie Francesco. E allora ricordiamo a tutti il nostro numero 393-800-3000, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri 80 history in arrivo dal 1985.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella

0: This is Rap and Drop.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
4: Sole, mare, relax.
5: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: BricoK, più vicino a te.
11: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Francesco da Rescaldina.
5: Ciao Francesco.
4: 5:40, direzione Milano, tutto tranquillo. Aspettiamo il mio collega Riccardo.
5: Sì?
4: Dai, vieni bello carico che ci aspetta una bella giornatina. Buona giornata a tutti, lavoratori!
5: Lavoratori! E noi siamo pronti a tornare indietro fino al 1985 per sentire.

0: Ma senti come tira il remix di Robin Schulz della canzone di Kygo e Max Macnon che abbiamo appena riascoltato e che si chiama Take Me Back sul Disco Radio. Mentre ci sono i vostri messaggi da sentire, ne arrivano diversi al 393 800 3000. Chi siete e che fate mentre ascoltate la radio? Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, dottor Acinitello,
0: bella Tony.
1: Oggi è mercoledì, giro di boa, 16 settembre, ore 5.44, ci sono 20 gradi,
0: Sì. Quindi
1: dire, si vede una bella giornata di sole per il momento, e concludiamo con un bel lavoratori.
0: Ma grazie mille Tony. Allora, tra quelli che stamattina sono già belli in pista e, come dire, in movimento, c'è Stisse che dice: dopo 4 anni e mezzo a lavorare a Milano, finalmente per caso ho trovato i lavoratori, nel senso che ci manda una foto dei Gioia Studios di Milano, proprio qui fuori, di passaggio in Melchiorre Gioia. Evidentemente ha trovato anche noi. Grazie mille Stisse. Chi c'è? Pronto?
2: Io non ho parole, ragazzi, cosa state facendo oggi? Disco Radio, lavoratori una dietro l'altra, mi sento in disco anni 90 manetta. Ma sentite qua cosa avete mixato, fate paura.
0: Beh, grazie. Ovviamente il riferimento è alla replica di Rhythmic History Extended Version ogni mattino dalle 5 fino alle 6, un attimo prima dell'arrivo dei baby, sì, dei quasi belli svegli. Buongiorno e buon mercoledì a tutti i QBS. C'era Daniela da Montebello Vicentino, e poi
3: e Disco Radio, buongiorno, ciao capitano Matteo da Valbruna, direzione Monza. Capitano, stamattina un bel calduccio strano, ma tempo un po' bizantino queste settimane,
0: sì,
3: qua, dal caldo al freddo,
0: così,
3: al freddo al caldo, ma vedremo, aspettiamo. Capitano, un saluto a tutti, QBS come sempre, la musica di Disco Radio ci accompagna verso la giornata, e la diciamo insieme io e te, capitano, come
0: dai,
3: sempre.
0: Dai,
3: lavoratori! Ciao Pagai!
0: Lavoratori! Grazie mille. Poi c'è la Mariella da Rosta in provincia di Torino. Ma potete dire al tizio di prima che ha fatto benzina a 3 macchine se la fa anche a me, per favore? In effetti non sarebbe male. Pronto?
4: Chi è? Zio Fabri.
0: Oh!
4: L'Alessio, la musica la mette bella che picchia,
0: È vero?
4: Bravo Alessio, dovrebbe essere un QBS anche lui.
0: Ma lo è.
5: Lavoratori!
4: Lavoratori!
0: E in effetti sì, piace la replica di Rhythmic History Extended Version. Forse c'è tempo per un altro messaggio? Sì.
6: Buongiorno, dai. Disco Radio. 19 gradi, temperatura non male, e si va a lavorare da mercoledì.
0: Giusto.
6: Buon mercoledì a tutti. Lavoratori!
0: Aspetta che c'è un PS, aspetta.
6: PS, Dino da Mercenasco, non l'ho detto, abbiamo solo.
0: Già, ci sta,
6: lavoratori.
0: Ma grazie Dino, grazie mille.
6: Lavoratori.

0: che pare essere insieme agli Oasis una preferita, una delle preferite del nostro dottor Di Bruno, che ha già comprato i biglietti, o meglio, guarda, si è già registrato.
1: Hai
0: per
1: avuto
0: poter
1: modo di leggere? È una cosa complicatissima.
0: No.
1: E comunque non ti garantisce nulla.
0: No, no, certo, fai la registrazione e
1: sì,
0: poi...
1: Mi sono registrato, mi è arrivata la mail di conferma. Grazie Francesco per esserti registrato. Ora si attende il 24 di settembre per sapere se avremo modo di avere questo codice univoco con cui comprare i biglietti, che comunque, anche se hai il codice univoco, non è che hai il diritto di comprare il biglietto, hai la possibilità di comprare il biglietto.
0: Sapevo che ti avrei proprio punzecchiato lì. Vabbè, no, si parla ovviamente del concerto degli

0: Oasis che è programmato per il prossimo mese di settembre 2027 a Roma.
1: Luglio. 29 e 30 luglio.
0: Mamma, due sono quindi?
1: Due date.
0: Vabbè, dai, c'è posto per tutti.
1: Beh, certo, ma che saranno mai?
0: Quasi. Va bene. Allora, buongiorno capitano, buongiorno GPS. Per questo giro di boa lungo mi sono presa anche la brioche. Ho bisogno di una doppia ricarica insieme a un doppio caffè per tutti i lavoratori. C'era Chiara da Santiago. Grazie, Chiara. E poi Fabri, Marco da Gerenzano, buon mercoledì a tutti, un saluto a Federico, Chiara, Ginevra, naturalmente a te capitano, dai Fabri che ora, buon caffè a tutti i lavoratori.
2: Buongiorno capitano, buongiorno belli svegli, è un buongiorno a tutti i camionari.
0: Ma certo.
2: Giovanni da Novara, direzione Vercelli per una consegna.
0: Sì?
2: Scarico, ricarico e poi vado a Torino, Una buona giornata a tutti quanti. Oggi forza Napoli!
0: Io avevo il sospetto che dall'accento saremmo finiti lì, pronto?
3: Ciao Disco Radio, mi raccomando, un saluto a tutti particolare ai fedelissimi dell'Ultimo Impero, ai Rasca Torino, da Fulvio Dalagnasco.
0: Ciao
3: a tutti!
0: Ma grazie, pronto? Chi è?
4: Lavoratore Disco Radio, Fabrizio!
0: Ma siamo
4: UBS.
0: Qua!
4: Carica ragazzi, andiamo, dai, ciao. Oggi Fabri pioverà, non lo so.
0: Forse.
4: Ragazzi, ciao lavoratori, ciao Fabri, ciao ragazzi.
0: Più probabilmente pioverà domattina, secondo le previsioni almeno. E allora le 6:38, ma siamo in ritardissimo, dobbiamo dare la linea al dottor Di Bruno, già pronto con le ultime notizie.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora vediamo quali sono gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Gli abusi su una tredicenne in un market di Torino per il riesame. Il commesso bengalese di 42 anni, autore degli abusi, deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura. Anno dopo anno avrebbe svuotato i conti correnti dei 16 condomini che amministrava, acquistando auto, moto e anche una lussuosa barca. Indagato a Torino un amministratore 46enne che si sarebbe impossessato di circa 1 milione di euro tra il 2022 e il 2025. Calcio al via l'Europa League, questa sera per le italiane in campo il Milan contro il Benfica, domani tocca alla Juventus contro il NEC. E con le ultime gare di ieri, Genoa Sud Tirol 1-0 e Fiorentina Pisa 3-0, si è definito il tabellone degli ottavi di Coppa Italia. Tra le gare in programma, Atalanta Udinese, Como Cremonese, Inter Genoa, Juventus Sassuolo e Milan Monza. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, con Madrid che replica, con controlli per gli arrivi dall'Italia fino all'8 ottobre. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Buongiorno Disco Radio, lavoratori!
4: Siamo qui!
3: Sono Denise da Valencia.
4: Ah, che bello!
3: Finalmente posso dirlo anch'io, raga. Giro di boa, toma! Dopo aver lavorato tutta l'estate, tutti i giorni, da lunedì alla domenica, adesso posso dirlo anch'io. È mercoledì!
4: Ma che bello, ma grazie, da Valencia, Denise, lavoratori!
5: Lavoratori!
4: Inizia subito From Disco to Disco, abbiamo scelto dal 2002 anche i Datura e Will Be One.
6: Todo in todos, cada hombre in todos los hombres.

0: cos'era? 1984 per Albert One, Turbo Diesel su Disco Radio. Nella... è caro sto disco adesso, ragazzi. Adesso è caro, caro, caro proprio.
1: Perché?
0: Perché il diesel.
1: Ah, certo.
0: È alla pompa.
1: Infatti, se lo può permettere, c'è gente di un certo volume e spessore, tipo sì? Albertone.
0: Per esempio, ma anche tu hai un diesel comunque, no?
1: Sì, adesso sì, purtroppo, porca miseria. Sento un momento bello per darmi un diesel. Gli amici di Lodauto, porca miseria.
0: Allora, c'è la domanda farfallizia o farfallina, a seconda di come la volete definire, che funziona così, cioè vi leggiamo una domanda alla quale dovete dare una risposta multipla, scegliendo appunto la risposta esatta, letta in alfabeto farfallino, cioè ad ogni vocale di ogni parola aggiungiamo una, a seconda di quale vocale incrociamo, un fa, fi, fo, fu, fe, ok?
1: Perfetto ragazzi, cioè,
0: faccio un esempio,
1: chiarissimo.
0: Se dovessimo incrociare la parola casa, quella diventerebbe cafasa fa, ok? Alla A di casa, la prima un fa, alla seconda A di casa un altro fa, cafasa fa, ok? Tutto chiaro?
1: Certo!
0: E allora,
1: ma certo!
0: Vincerà il più veloce di voi!

0: verissimo.
1: Non è vero, anche perché sono sempre tanti gli ascoltatori che danno la risposta esatta, per cui comprendono l'alfabeto farfalizio, altrimenti
0: sì,
1: non
0: però
1: potrebbero.
0: Poi dopo c'è sempre un complotto, guarda caso.
1: Allora, tre possibili risposte esatte in italiano, mentre la domanda appunto arriverà in alfabeto farfalizio. Ve la leggo?
0: Sì, pronti.
1: Allora, attenzione. Cufu a fale fe peferso fona faggi fiofo defei fi befelli fi svefegli fi si fi o fo cufu pa fa di fi cofonta fare fe i fi me fessa faggi fini fi. Le tre possibilità sono.
0: Ripeti il finale perché hai sbagliato il finale. Insomma, l'ultima parola.
1: Ah, perché ho detto diminutivo. Ho detto
0: sì, diminutivo. Ah, ok, allora va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene.
1: Allora, le tre possibili risposte.
0: Cioè, capito? La migliora anche. È pazzo.
1: Devo rileggerla.
0: Ma sì, dai.

0: Chi se ne frega.
1: Allora, cufua falefe, pefersofona faggifiofo, defeifi, befellifi, svefellifi, sifi, ofocufupafa, difi, cofonta farefe, ifi, mefesa faggifinifi, ok?
0: Mamma mia.
1: Tre possibilità.
0: A, Mr. Lee, B, il notaio, C, il Massi.
1: Vince, vabbè, così il Massi è sempre in mezzo. Vince il più veloce di voi al 393 800 3000. Aspettiamo i vostri messaggi. In cambio c'è una disco radio bag da regalare al più veloce.

0: disco di Robin Schulz insieme a Barbs, che si chiama Better Times, su Disco Radio alle 7.51. Mamma, dobbiamo correre perché siamo in ritardo, ma abbiamo già al telefono Giuliana da Garbatola. Buongiorno Giuliana.
1: Ma ciao belli svegli, come state?
0: Ma bene,
2: no,
0: tu?
2: Che bello.
1: Ma alla grande, sono qui con la mia Mila, stiamo andando a casa, abbiamo sbolognato già l'altro figlio, che è quello che poi ha indovinato la risposta.
0: Ah, okay.
1: Mi ha lanciato uno, e la lettera A, e se n'è andato. Qui la lettera A.
2: Neanche il gusto di essere festeggiato, è bellissimo, cioè solo la vittoria voglio.
0: Tra l'altro ho
2: non la gloria,
1: solo la vittoria.
0: Vabbè, vabbè. Senti,
2: che scuola fa, che classe fa? Va a scuola?
1: Allora, qui va in seconda media, sì. Mentre la Mila fa il... Che scuola fai? Non lo so. Senso male... io sono un'altra generazione, ragazzi, da me c'era lo scientifico, che l'ho fatto io.
2: Sei come me! Sei come me! Una volta ho dovuto giustificare mio figlio a scuola, mi fanno: in che sezione è? Boh, è in quarta, dai, se ne abbiamo 25, vabbè, dai, cercate Fantini, dai, ma che ce ne sono tanti.
0: Senti Giuliana, che cosa fai nella vita?
1: L'informatore medico-scientifico, qualcuno lo dovrà pur fare questo mestierato.
0: Eh certo,
1: no?
0: Allora ti passo il notaio che ha un paio di cose da dirti, Giuliana.
2: Allora, per lei, immagino signora Giuliana, visto che è dotata di due figli, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, e solo per lei un righello.
0: Ah sì?
2: Sì, per misurare è l'area dei medici che deve... Perché sono medici di base per altezza fratto 2.
0: Ma non è vero.
2: Così mi calcola l'area e in base a quello decide che farmaci vendergli.
0: Certo.
2: Mi Giuliana, sembra comodo, no?
1: Perfetto.
0: Infatti, non fa una piega, notaio, ci mancherebbe.
2: No, è dritto, proprio è rigido, non fa le pieghe. Per un regalo nuovo di banca, d'alluminio.
0: Piuttosto, Giuliana, qual è la risposta esatta?
2: Sta succedendo?
0: Non lo so. Ah? Hai detto A?
2: Sì, ha detto A. O è sempre stata un callo o ha detto A?
0: Ed è la risposta esatta, e cioè il nostro notaio che nel corso dell'appuntamento con i belli svegli si occupa anche di contare i messaggi. Perché la domanda farfallina di oggi era proprio... quale personaggio dei belli svegli si occupa di contare i messaggini? E in effetti...
1: Ed era Mister Lee.
0: No, notaio,
2: è il notaio, difatti la risposta era B, Fabri, io te lo dico, io te lo dico, poi qua non complotto di più. Si vede che Fabri inizia ad aver bisogno di questa cosa degli psicofarmaci, sì, sotto banco.
0: Ho fatto
2: che...
0: tutto da solo, comunque. Ho fatto tutto da solo.
1: Anche a quelli, dai.
0: Adesso è un po'.
2: Allora, ovviamente fa fede la risposta arrivata via messaggio. Quindi, per tutti quelli che vogliono dare del complotto, ci vediamo in tribunale, va bene?
0: Va bene. Grazie, Giuliana.
1: Hai ragione, ci vediamo in tribunale. Grazie, buona giornata.
0: Ciao, Giuliana.
2: Ciao, Giuliana.
0: Ciao.

0: fatica.
1: Ragazzi, niente, salutate lo zio Fabri intanto che è ancora con noi, perché non so per quanto ci rimarrà.
0: Ho già ricevuto una lettera di richiamo.
1: Nonché una vagonata di messaggi che
0: È stato un lapsus freudiano.
1: Chiamiamolo freudiano, chiamiamolo.
0: Allora, intanto ci sono i vostri messaggi, qualcuno

0: Uno dice, ma i farmaci che propone Giuliana sono legali? Perché ho
1: se li ha dati a Fabri.
0: E poi un messaggio da sentire.
2: Vergognatevi oggi, ve lo dico da deluso. Dato che la vecchiaia avanza, avete bisogno delle medicine. Fate vincere anche se sbagliano. Vergognatevi, seriamente.
1: So che ti sembra impossibile, Danny, ma arriverai alla nostra età e capirai tutto a quel punto, capito?
0: Ma no, è stato davvero un lapsus del l'ultimo momento.
1: Cioè. Possiamo vedere il messaggio in tribunale, grazie.
0: Ancora questo tribunale.
1: Io sono insieme. Dov'è il complottista quando serve?
0: Allora ce l'abbiamo fatta nonostante tutto. A volte invece i sogni si avverano, tipo vincere la disco Radio Bank dicendo la risposta sbagliata. No, c'è di più. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai, può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid anche quattro ruote motrici o l'e-power e-hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
4: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
1: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
1: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigoldi! A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: mserramenti.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Service.

0: Gratis. Info e condizioni online e in sede.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Ma quanto è bello il piccolo Danny,
3: ecco, l'ho chiamato,
2: che vi dice con tutta la sincerità del mondo, perché i bambini sono sinceri, dicono sempre la verità. Vergognatevi con quella nota di disgusto dietro, con quella nota di disprezzo. Oggi Danny rappresenta tutti noi, grazie nostro piccolo amico Danny.
3: E non posso che associarmi, ragazzi,
4: grande sostenitore, cioè, della biranza, il nostro
3: non posso
4: piccolo
3: che
4: Danny.
3: Associarmi al complottista Danny.
4: Ma smettila.
3: Schifato da questo sistema guidato da Fabri,
4: dai poteri,
3: che evidentemente
4: forti,
3: il potere forte, la classica eminenza grigia, capito?
4: Sì,
3: non
4: sì,
3: sai
4: sì,
3: che
4: sì.
3: È lui, ma sai che è lui.
4: Vabbè, è andata così, è stato un lapsus, ribadisco. Ci sono i Superman Lovers ora e poi i Baby Svegli.

0: Allora, per capire l'entità del complotto,
1: no,
0: c'è
1: cosa?
0: Chi scrive: questo sì. Non è un complotto, è un complinove.
1: ma non è così.
0: Hai capito fin dove sei arrivato, Fabri?
1: Guarda, incredibile.

0: 3 800 100.000 colmi, complotti, canzoni, barzellette, battute e suonate di... Ce l'ho, eh?
1: Allora pensa.
0: Stilofono.
1: Stilofono?
0: Uno stilofono.
1: Cos'è uno stilofono?
0: È uno strumento qualsiasi, ma vestito bene.
1: Vabbè. Allora, c'è il primo messaggio dei nostri piccoli amici. Scusate però, ragazzi, ci tenevo sì. a dire una cosa.
2: Sì, sentiamo.
1: Cioè, ho sbagliato una volta. Una volta ho sbagliato. Una volta ho sbagliato.
2: Non l'ho capito.
1: Ho fatto confusione tra le risposte.
2: Tra A e B. Che, sì, cioè, voglio dire,
1: non
2: è
1: non che la nostra ascoltatrice non abbia risposto esattamente. Sono stato io. Sì. Io ho detto la cosa sbagliata, capite?
2: Okay. Cioè, quindi quando lei ha detto Mr. Lee, non intendeva Mr. Lee.
1: Non intendeva Mr. Lee, ovviamente. Allora, sentiamoci un messaggio, pronto?
3: Ciao Belisei, sono Sofì di 5 anni.
0: Ciao Sofì di 5 anni.
3: Ora vado all'asilo, è bellissimo l'asilo.
2: Oh,
3: oggi
2: che bello.
3: La mamma mi prende...
1: Che cosa? No! Cosa ti prende?
2: Lo sentivi anche tu il revolver puntato alla schiena? Della mamma.
1: Non vuole
2: prendere. Che è bellissimo.

che è bellissimo. Oh mamma mamma, allora c'è un disco nuovo da sentire, poi i messaggi dei nostri piccoli amici, colmi, canzoni, barzellette, battute, complotti e suonate di stilofono, lo strumento vestito bene. Intanto abbiamo scelto il disco nuovo di Miley.

0: fino in fondo il disco nuovo di Miley, si chiama Bass Persuades, su Disco Radio era la nostra novità.
1: Novità delle 8:08.
0: Ma no, allora.
1: Bisognava dirlo, no?
2: Ma ragazzi, oggi me lo state veramente fustigando quest'uomo.
0: Vabbè, tra l'altro, meno male che domani non ci sono, guarda.
2: Come non ci sei?
0: Bello. No, domani non ci sono.
2: No, domani ci sei, domani c'è anche quell'altro, quindi divideremo per tre ciò che per oggi...
0: No, domani c'è Marelli, veramente.
2: Ma veramente è domani che c'è Marelli?
0: Certo,
2: ah,
0: domani
2: ok,
0: che
2: perfetto.
0: C'è domani che c'è Marelli.
2: Io così... quando è che non ci sono? Cioè, solo io rimango sempre in questo programma.
0: Ma smettila!
2: Sono l'unica certezza!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri! Ciao Mariolino!
0: Ciao!
3: Sono Giordanina da Trezzanino Rosino. Volevo raccontarvi una barzelletta. Spero che vi piaccia come al solito.
0: Sentiamo.
3: Allora, sapete come si chiama un cane che fa il maestro spirituale?
0: No.
3: Il canguro!
2: Il canguro, certo!
0: Che? Dai. Piano, sì.
2: Vabbè. Allora, grazie. Allora, innanzitutto, cioè, bisogna crederci nella.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì, vero,
2: bisogna proprio crederci nelle barzellette. Se sei la prima, io forse sarei stato sull'animale, che più che sul cane, no?
0: Sì, giusto, sull'animale più in
2: perché
0: generale.
2: Perché poi la bestia in sé, è vero che dici can.

0: canguro, però
1: fa parte
0: mi
1: della
0: riparta
1: battuta.
0: Il canguro che è una bestia, non certo, marsupiale.
1: Grazie al nostro professor Comichetti che, come dire, dà la giusta indicazione per far sì che le barzellette siano, come dire, più efficaci. Pronto, pronto.
2: Ciao zio Fabri, zio Omar. Allora, io non sono una complottista, anche perché io sono una di quelle che ha vinto la disco radio
0: per allora
2: passato, ma questa volta è veramente palese, cioè
1: ho capito, già adesso non è che possiamo
3: proprio palese, Fabri, ma
1: vabbè, ma dai, allora, palese, sentiamo, cioè, un altro messaggio. Pronto?
4: Fabio da Giussano, quindi dalla Biranza, voleva ringraziare Danny.
1: Sì?
4: Mi rappresenti totalmente, grazie.
1: Vabbè, non ne usciamo, sentiamo un disco che è meglio.
3: Oggi è dura,
1: ci
3: oggi
1: sono Gabri Ponte e The Feeling su Disco Radio. No.

0: appuntamento con i belli svegli di oggi. Ci sono i nostri piccoli amici, il club dei baby svegli è aperto con il nostro Mariolino.
1: Presente!
0: Baby sveglie, baby fake, anzi sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
2: C'è Gemma, c'è Gio Fabri, c'era perché c'è uno
0: scuola.
2: Niente, mio papà ieri è finito in ospedale.
0: No.
2: E
0: no.
2: Stava parlando con mia mamma a un certo punto gli fa... Ma se tu vincessi 5 milioni di euro alla lotteria e nello stesso giorno dei rapinatori mi rapissero e volessero 5 milioni di riscatto, cosa faresti? E mio papà ha risposto: non penso sia possibile avere tutta sta fortuna nello stesso giorno. Ciao, buona giornata.
0: Allora,
3: ho capito il perché dell'ospedale adesso.
0: Anche Robertino, tra l'altro, gridava il complotto perché ieri non l'abbiamo messo. Robertino è sfuggito tra i tanti messaggi.
3: Fabri, ma quante ne stai combinando?
0: No, vabbè, una dopo l'altra. Chi c'è? Pronto? Pronto?
4: Ciao, disperate, sono Alice. Sono qui per dirvi una barzelletta.
0: Sentiamo, Alice.
4: C'è un pinguino in orso polare. L'orso polare dice: ho un sacco di follower. E il pinguino risponde: wow, sei un orso popolare.
0: Ah, certo.
4: Ciao, un bacione.
0: Ma grazie, grazie mille. Poi, pronto.
5: Ciao, zio Omar. Ciao, zio Fabri.
0: Sì.
5: Ciao, Mariolino.
1: Ciao.
5: Sono Cristianino di Aprendizzo.
3: Ciao, sì. Cristianino.
5: Ti racconto una barzelletta.
3: Vai.
5: Allora.
3: Sì.
5: Due amici si incontrano e uno fa all'altro: sai, te la ricordi Maria? È l'amico. Maria chi? La moglie di Filippo. Ah, sì, sì. Ieri ho fatto un incidente, finito con la macchina in una scarpata. Oh, madò, povera Maria. È l'amico. Ma no, ma si è salvata. Oh, madò, povero Filippo.
3: Eccoci qua.
0: Dai.
3: Cos'è, giornata contro le mogli?
0: Non lo so io, è così oggi, pronto?
6: Sì, l'unione fa la forza, un saluto.
3: No, Danny, per favore, dai.
0: Niente, non ne usciamo vivi stamattina. Allora,
3: cos'è questo plurale, scusa?
0: Vabbè.
3: Io non mi sono mai sentito citato e preso in causa, eh?
0: Guarda,
3: mai, nessuno mi ha citato.
0: Perché qui c'è la censura che fa il suo dovere. E allora, grazie ai nostri baby svegli. Intanto, nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
7: 100 secondi di RDS con

0: insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
12: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
13: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
12: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
17: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
3: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro,

0: anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che parli.

0: miliardi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi e il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
3: Disco Radio.
4: Allora, siamo pronti ad aprire il Tamarraland anche questa mattina? O no?
5: Prontissimi,
4: no,
5: sì.
4: Meno male, c'è gente.
6: Se posso intervenire un secondo, sono il professor Locatelli, responsabile del Cineforum Tecnico Scientifico. Se volete mandare le vostre recensioni, è il momento di farle al 393-800-3000 con un messaggio di testo oppure anche un vocale, così verranno lette a breve.
4: Molto bene, l'aspettiamo, prof.
6: I miti della gloria eterna.
4: E allora apriamo il... No, riposo no. Apriamo il Tamarraland ufficialmente di questa mattina. Ovviamente c'è un modo univoco per ascoltarlo. Come si fa?
5: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
4: Sul volume c'è Tamarristory!

0: no, JX dovremmo dire. JX.
1: Ah, è JX questo. JX,
0: esatto.
1: Cioè, quando si è lasciato da solo.
0: Un po' come me, diventerò presto un ex di Belli Svegli se andiamo avanti così.
1: Domani, a quanto ho
0: domani,
1: capito.
0: Domani, cioè, sono già in punizione.
1: Domani c'è Martelli, ragazzi.
0: Sì.
1: Pensate quanto è arrivato in fretta il provvedimento per questa cosa che ha fatto Fabrizio stamattina.
0: Incredibile, guarda.
1: Cioè,
0: incredibile.
1: Una volta sbaglia un premio e bram,
0: via,
1: un giorno
0: via.
1: A casa.
0: Succedono cose che, guarda,
1: pronto? Se funziona così, sbaglio ogni mattina.
0: Dai.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri complottista, ciao Mariolino, sono Giulia.
0: Sì.
2: Lo sapete qual è il colmo per un vecchio cinquantenne presbite che legge senza occhiali?
0: Qual è?
2: Fare vincere la disco radio Begata. Cavolo.
1: Ma è così.
0: Ma non è possibile.
1: È così.
0: Piuttosto, siccome vogliamo uscire da questo cul de sac, allora...

0: Preferisce plot o conspiracy?
1: Sai che mi piace di più conspiracy?
0: Ah, ok, conspiracy.
1: Fa tanto cinema conspiracy.
0: Sai cosa significa conspiracy?
1: Cospirazione.
0: Complotto!
1: Vabbè, dai. Senta, piuttosto, prof, quali sono i recensori di oggi?
0: Eccoci qua. Allora, abbiamo un nuovo recensore. Apro con un nuovo recensore.
1: Sì?
0: Pianura Michele.
1: Sì?
0: Un uomo piatto.
1: La prof. Lasci stare, prego.
0: Allora, attenzione, perché è proprio vero che non si può più parlare di nulla. Questo famoso cantautore napoletano è stato bannato da tutti i social per aver raccontato la storia di un bambino che non voleva crescere.
1: Ah sì?
0: Edoardo Bannato.
1: Certo. Prego, e continuiamo con
0: Nicolas da Valenza.
1: Sì, Nicolas, certo.
0: Bravo attore e imitatore italiano, che però ha la reputazione macchiata dal fatto che pare sia molto pettegolo.
1: Come, scusi?
0: Sia molto pettegolo.
1: Certo, certo.
0: Max Mormora.
1: Non dimentichiamo
0: anche il compianto Enzo.
1: Ah, certo.
0: Mormora.
1: È chiaro. E poi prego.
0: E anche il Piave.
1: Ah, certo, punto. Però tempo fa.
0: Quindi mormorava, intende?
1: Esatto.
0: Allora ne ho un paio in diretta, arrivati in diretta, prego. Velocissimi. Il primo è di Andrew D, questo piace molto a lei.
1: Sì.
0: Forse non tutti sanno che la famosa scrittrice del libro I Love Shopping adesso si è dedicata completamente alla sua vera passione per le due ruote.
1: Ah sì?
0: Sophie Insella.
1: Certo. E chiudiamo con...
0: No, ne ho un altro in diretta. Si parla di un noto conduttore radiofonico accusato di complotto
1: certo.
0: E che secondo una soffiata dell'ultimo secondo sta per essere arrestato.
1: Sì.
0: Fabrizio Sirene, aia, le sentite
1: arrivano,
0: che suonano?
1: Arrivano.
0: E chiudo con Andrea Galetti, si parla di un personaggio storico, oltre che ministro... Basta! Oltre che ministro del Regno di Sardegna dal 1850 al 1852, è stato anche il primo leader di una cellula terroristica nella capitale dell'Afghanistan.
1: Ah, davvero, davvero.
0: Camillo Benso, conte di Kabul.
1: Incredibile.
0: Quella barbetta lì.
1: Grazie,
0: non
1: prof.
0: Ce la raccontava giusto.
1: Grazie. E soprattutto tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
0: E Kabul, Locatelli fa le cose per bene!

0: Si chiama I'm Moving to the Sun. Yugile, Ultranate su Disco Radio, mentre diamo subito la linea al dottor Di Bruno. Ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Stop al caldo a Milano. In arrivo infatti nelle prossime ore una perturbazione dal nord atlantico che interromperà la stabilità sul capoluogo e in generale sulla Lombardia. Previsti fenomeni intensi, possibili grandinate e un calo delle temperature massime. Deve tornare in carcere il commesso bengalese di 42 anni, autore degli abusi su una tredicenne in un market di Torino. Il riesame ha accolto la richiesta della procura. Anno dopo anno avrebbe svuotato i conti correnti dei 16 condomini che amministrava, acquistando auto, moto e anche una barca di lusso. Indagato a Torino un amministratore 46enne che si sarebbe impossessato di circa 1 milione di euro tra il 2022 e il 2025. Calcio, al via la fase a campionato dell'Europa League, due le italiane impegnate, questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca alla Juventus contro il NEC. Europei di volley, Italia-Repubblica Ceca 3-1, quarta vittoria su 4 per gli azzurri, già agli ottavi ma non ancora certi del primato nel girone. Decideranno le sfide tra Slovenia e Repubblica Ceca di oggi e quella di domani tra azzurri e sloveni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
0: Allora, sarà che mercoledì è il giorno del nostro Paolo Luca Manzoni, ma siamo veramente di corsa, quindi buongiorno Paolo, benvenuto.
9: Via, buongiorno, buongiorno, dai, forza.
0: C'è questione di fitness ovviamente sul Disco Radio, e quindi tra poco non solo ci alleneremo, ma daremo anche qualche consiglio utile a chi ne ha bisogno.
9: Sì, vediamo se abbiamo tempo, dai, facciamo.
0: Allora, sentiamoci un disco, poi siamo da voi con questione di fitness. Intanto, Alan Walker, Ava Max, c'è Fate.

0: Se avete problemi di mental coaching, ricordatevi, ve li risolvo io, sì, ma solo fino a domenica, poi dopo l'offerta certo, finisce.
1: Certo.
0: Affrettatevi certo, tutti, l'artigiano della psiche, che è qua perché, insomma, è una bella storia questa.
1: Ah, sì, è vero.
0: È una storia di inclusione.
1: Sì?
0: Beh, come le include, cioè, allora va detto che io non ho capito qual era la prima verdura che ha con cui ha parlato, quella raggrizzita, che verdura
1: non
0: era?
1: Non l'ha detto.
0: Io ho immaginato la zucchina, non so perché. Però la prima roba, quando arrivi lì al reparto frutta e verdura,
1: sì,
0: no, la prima roba in cui capi sono sempre le zucchine.
1: Beh,
0: no,
1: ma
0: che
1: anche, costa poco. Ma anche i sedani, le carote, i ravanelli.
0: Però la carota a volte sono confezionate,
1: sì,
0: il sedano è sempre quella roba che dici, porca miseria, me ne sto comprando tre quarti che non mi serve.
1: È vero.
0: Hai presente quella roba lì, no? Come quando vai al cinema, che ti fanno 40 minuti di pubblicità all'inizio, 20 a metà, dici, ma ho pagato anche sta roba? Ora, ecco, il sedano è uguale, no? Vorresti, ma scusa, ma non potete tagliarle via gli in cima?
1: Sì,
0: che tanto non lo usiamo.
1: O al limite posso prendere due o tre gambi alla volta? Invece
0: allora,
1: di tutto,
0: ecco,
1: il ceppo, eh?
0: Ah, vedi che adesso mi va sulle gambe anche lei, subito, no, immediatamente. No. Allora c'è la signora che parla alle zucchine, il signore qua che parla alle gambe,
1: ma
0: del sedano.
1: No, ma si dice.
0: È evidente che il supermercato è una grande metafora sessuale.
1: Ma non è vero.
0: Lei sa mai, se mi ha chiesto perché i latticini sono nell'area fredda?
1: Perché?
0: Dove sta il latte di solito negli esseri umani? Nelle mammelle. Allora quando arriva lì l'uomo, si esita, sale la temperatura, c'è bisogno di abbatterla. E allora per quello che ci obbligano ad andare col Moncler quando passi attraverso i latticini. Io so di gente che ci è morta andando dentro a prendere uno yogurt. Sono lì, li hanno tirati fuori, alcuni sono lì in zona Bolzano. Ozi, è presente Ozi? La mummia, quella,
1: sì,
0: col braccio,
1: sì,
0: alla tracolla. Stava prendendo uno yogurt greco, Alessia Lunga.
1: E vabbè, grazie al nostro Naike, che non è sempre utile, devo dire.

0: sentito la versione personalizzata. Che bella. Hotel St. George, che abbiamo riascoltato con Welcome to My Life alle 9.51 di questa mattina.
1: Mentre per me è una suite, grazie.
0: Hotel St. George, certo. Sì, grazie. Essere un posto meraviglioso dove andare in vacanza. Allora, giusto a chiudere l'argomento che anche il nostro Naike ha, diciamo così, cercato di risolvere poco fa, c'è questo messaggio. Pronto?
2: Eh sì, sono Silvia, quella che parla con la frutta e la verdura.
0: Sì.
2: Effettivamente, quando mi dirigo verso zucchine, citrioli e banane, sì, cioè,
0: allora,
2: li guardo e dico, com'è grosso questo.
0: Ma è vero.
2: E chissà gli altri cosa pensano allora, mentre
1: allora, calma.
0: Ma no, ma perché in realtà lei non ne fa una distinzione, ma capisce che eventualmente chi è lì, la guarda e l'ascolta, potrebbe fraintendere.
1: Certo,
0: no?
1: Certo, lei dice che è grossa anche la pesca. Sì, certo.
0: No, la pesca dice poverina, è ammuffita, guarda quanto è ammuffita.
1: Esatto. Il cetriolo invece.
0: E niente, secondo me abbiamo bisogno di un intervento più cospicuo del nostro Naike e sentirlo più spesso, perché
1: sì,
0: primi noi e poi anche i nostri ascoltatori forse ce n'è di gran bisogno.
1: Allora, devo deludere Christian.
0: Sì.
1: Niente podcast finché non torna Marco, ma da domani troverete tutti quelli che non sono stati caricati nella settimana scorsa.
0: Ecco, mi dicono così, per cui abbiate fede. Intanto, nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: dirette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
11: No, no, non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
16: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
16: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
17: Auto Rigol di...
18: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
20: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
19: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz Smart nuove, usate e chilometri zero.
20: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
19: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
20: Info su merbag.it.
21: Allora mandiamo un po' di saluti anche a Valerio da Fossano, che ha un campo di zucchine.
22: Pensa quante chiacchiere potrebbe fare Silvia.
21: Esatto, magari ci parla anche lui, che ne sai. Scusa.
22: Silvia, puoi fare tipo il Papa, ti metti esatto. Lì e fai un discorso come dal Vaticano, no,
21: Nostra a Signora San Pietro, delle capito? Zucchine, certo.
22: Detta così Fabri,
21: no, vabbè, ma non c'è la malizia,
22: no.

0: Allora, siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi. C'era anche Jubel con Ocean House su Disco Radio. Mentre ci salutiamo qui, è già arrivata anche la Vale, che sarà con voi per il resto della mattinata.
1: Eccola,
0: Vale. Molto bene, buongiorno.
1: Che puntualità.
0: Buongiorno. Hai visto,
1: visto?
0: Che roba?
1: Mamma mia.
0: Siccome ci ha ripreso.
2: Ah, non ci sculacci una volta, poi dopo impariamo.
1: Bene.
0: Così. Ma che oggi finale di puntata è stato un po' così.
2: Tra zucchine sculacciate, forse meglio ci salutiamo.
0: Lasciamo perdere. Quindi grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri, che domani non ci sarà perché ci sarà Martelli, maledetto.
0: Esatto, non Martelli, domani c'è Martelli, domani c'è Martelli, se volete.
2: Ringraziamo anche Colin Islanda, dai, che domani torna anche lui. Grazie Marco.
0: Con dei souvenir per noi, immagino.
2: Dai, non so cosa siano le pecore in Islanda. Non che... pecore geyser, l'altro non saprei.
0: Va bene, dai, ci sentiamo venerdì o domani comunque, perché i belli svegli ci saranno in ogni caso. Ciao ragazzi,
2: a domani, ciao.

Puntuali, le 10 e un minuto. Dai, ce la facciamo. Sì, vorrei vedere domani che arriva Marco con Martelli, perché domani la puntata cambia un pochettino, ma i belli svegli ci saranno sempre, a partire con la squadra al completo. Dopodomani torna Fabri, Omar, insomma. Io sono Valentina Guidi, invece benvenuti su Disco Radio a metà della settimana. Partiamo così la nostra novità Easy Bisou. Abbiamo scelto Carpool.

che passano in questi giorni su Discord. Abbiamo scelto Carful Is Bisou per iniziare le nostre tre ore insieme, 10-4 minuti. Buongiorno e buon mercoledì, arrivati quindi a metà di questa settimana. Sono Valentina Guidi, vi accompagno anche oggi fino alle 13. Oggi parliamo di look, ve lo anticipo. Insomma, al 393-800-3000 vogliamo semplicemente sapere una cosa facile. Come vi siete vestiti stamattina? Che cosa avete addosso? Proprio maglia, maglietta? Fatecelo sapere. 393-800-3000. Parleremo di questo nel corso di

Le 10 passate da poco, una 11 minuti dai puntuali sull'orologio nel nostro mercoledì insieme. Troviamo tempo e spazio anche in quest'ora per farvi tornare indietro con i ricordi. Lo sapete, su Disco Radio c'è l'appuntamento con Rhythmic History tra un attimo dal 99.

0: alle 22.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti
7: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech

0: Motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
7: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
8: Sole, mare, relax.
9: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
15: Autorigol!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
18: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna ogni sera in extended version a partire dalle 21 con Alessio Loisi e poi un assaggino ogni ora indietro fino al 99.

iniziato. Curiosiamo nei vostri look di questa mattina, vogliamo parlare di questo, ovvero in soldoni, come vi siete vestiti questa mattina prima di uscire di casa, perché la descrizione deve essere dettagliata, e poi vogliamo sapere anche il vostro strumento di lavoro. Vorrei cercare di indovinare

quale lavoro fate, per cui abbigliamento, che cosa avete scelto dal vostro armadio stamattina, e il vostro strumento di lavoro al 393 800 3000. Vi aspettiamo con i vostri messaggi, whatsappini, note audio, ancora meglio, così sentiamo la vostra voce. La prossima c'è We Are Free.

0: dal 2003 al 393 800 3000. Stiamo aspettando i vostri messaggi, in particolar modo note audio, perché dovete fare una cosa molto semplice, ovvero descriverci come vi siete vestiti questa mattina e dirci qual è il vostro strumento di lavoro. Caro Francesco Di Bruno, io ovviamente il tuo lavoro lo so, stamattina come ti sei abbigliato?
1: Stamattina scarpe gialle, jeans, camicia a quadri, no, solo sei, per te, solo
0: ti
1: per
0: ti sei
1: te,
0: buttato nell'armadio a caso praticamente.
1: A casissimo.
0: Ecco, voi al 393 800 3000, come vi siete vestiti stamattina e qual è il vostro strumento di lavoro? Vi aspettiamo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Alle 10:30 puntuali torna alla nostra redazione Le Ultime con Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Mario Roggero, il gioielliere, è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. È comparso davanti ai giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena vista la proposta della domanda di grazia. A 15 anni chiama il 112 e fa arrestare la madre che sta picchiando la sorella. La donna era sotto effetto di droghe. L'intervento in un appartamento di Mirafiori Sud a Torino. Certificati medici falsi per evitare i centri di permanenza per i rimpatri a stranieri irregolari. Oltre 20 medici coinvolti, la polizia ha avviato un'operazione che coinvolge diverse province italiane, tra cui Milano, Biella e Varese. Calcio, via la fase a campionato dell'Europa League. Prima giornata, due le italiane impegnate. Questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca alla Juventus contro il NEC. Europei di volley, Italia-Repubblica Ceca 3-1, quarta vittoria su 4 per gli azzurri. Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen: ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione, ha detto la von der Leyen, dobbiamo lottare per l'Europa. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è...

0: È davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Come vi siete vestiti stamattina e qual è il vostro strumento di lavoro? Indoviniamo che lavoro fate.

0: L'ultima a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni, Joel Corry, era Whisper su Disco Radio 1996. Siamo arrivati fino a lì con In the Ghetto, White Girl Wasted, Anna I Want Your Soul, in quel caso 2007. Dati alla mano, sono due italiani su tre quelli che non pagano le multe. Questa è la fotografia di una recente ricerca che vede tra i primissimi evasori Napoli, Milano e Roma, forse ovviamente anche per il grande tasso di auto, no? Presenti sul territorio. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultima multa che avete preso, perché l'avete presa e soprattutto quanto vi è costata.
1: Buongiorno, sono Genio da Torino.
0: Ciao.
1: La mia ultima multa che ho preso, sì, sono a ZTL Venaria, pagata subito. Io le pago tutte le multe.
0: Bravo.
1: Perché tanto in un modo o in un altro, perché devo pagarle poi il doppio se non il triplo?
0: Vero.
1: Sono un buon cittadino, purtroppo anch'io ogni tanto faccio qualche cavolata.
0: Certo.
1: E quindi mi tocca pagare.
0: Giusto.
2: Eccomi qua, l'ultima volta che mi è arrivata l'ho presa sulla SS1, sarebbe l'Aurelia, a Genova.
0: Okay.
2: È arrivata da Napoli, che trovo assurdo che arrivi che è in gestione a Napoli, un Velux che sia a Genova. Ho pagato 20 euro di notifica e 25 euro di multa. Vedete un po'.
0: Vai, ti è andata anche bene.
3: Bella questa domanda delle multe. Allora, la prima e ultima multa in realtà che ho preso in 10 anni di patente.
0: Bravo.
3: Facendo una consegna per il lavoro con 1000 litri di pittura,
0: sì,
3: mi si è rovesciato tutto per strada.
0: Aia.
3: 350 euro di multa, 2 punti della patente.
0: Vabbè.
3: È sempre bella la prima volta.
0: Capita, no?
4: Ciao Valentina,
0: ciao.
4: Sono Giovanni,
0: ciao,
4: un bel semaforo rosso a Legnano.
0: Aia.
4: 130 euro.
0: Aia.
4: Entro i 5 giorni e 6 punti della patente. Ciao, buona giornata.
0: Semaforo rosso grave, però.
5: Ciao. L'ultima multa ci è arrivata a distanza di un anno.
0: Caspita.
5: presa nelle ferie dell'anno scorso in Croazia.
0: Ok.
5: Siamo passati in una ZTL.
0: Odio.
5: 460 euro di multa perché ci hanno messo di mezzo l'avvocato per recuperare il nostro indirizzo, per spedirci,
0: certo,
5: la roba, tutto, eccetera.
0: Okay.
5: Quindi 260 euro di multa per la ZTL
0: più
5: 200 euro di avvocato.
0: Chiaro.
5: È stata una coltellata mostruosa.
0: Ci credo.
5: Giulia da Bavantone.
0: Ciao Giulia.
6: Ciao, sono Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
6: 1300 rotti euro in autostrada Torino-Savona, 196 km orari, pizzicato dall'autovelox.
0: Però
6: poi ovviamente non dando estremità conducente, per fortuna non mi hanno ritirato la patente essendomi fermato, perché non c'era la pattuglia che ti fermava. Me la sono levata con quasi 1700 euro di multa.
0: Beh,
6: piacevole.
0: Posso dire,
6: ciao,
0: una cosa?
6: Ascolta tutti.
0: Multa meritata, non si va a 196 km all'ora, no? Mi sembra un po' eccessivo. Vi faccio ridere, io sono riuscita a prendere una multa in un parcheggio di un centro commerciale. Ero andata per risparmiare su delle scarpe che erano in sconto. Ho parcheggiato fuori dalle strisce e ho preso 40 euro di multa. Ottimo, no? A volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, o l'e-power hybrid, oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro.

0: Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri. Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di il tuo chilometro zero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometro zero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. il tuo chilometro zero.com.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Auto Rigol!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
8: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
10: Ah sì? Quale?
8: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
10: Davvero? E dove le hai viste?
8: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
10: Allora andiamo a vederle.
8: Lo sapevo.
5: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
16: In pausa pranzo ci entriamo insieme, tra pochi minuti in mezzogiorno, la musica fino alla prossima novità, abbiamo scelto la prossima, Peggy Gou, c'è Human.

mattinata insieme. Abbiamo un'altra ora da condividere. Le 12 e un minuto. Praticamente questo è l'orario in cui si inizia a pensare alla pausa pranzo. Molti già hanno lasciato giù la penna, hanno chiuso il computer per dedicarsi quella mezz'ora, oretta con i colleghi o magari anche da soli con la schiscetta. Pausa pranzo con la musica sicuramente di Disco Radio. La prossima, la novità, c'è quella di Miley.

nostro pomeriggio insieme, ancora un'oretta fino alle 13, dentro la nostra pausa pranzo che si fa là fuori, quindi al 393 800 3000 per dirci come siete arrivati a metà di questa settimana. Fatica, forse sì, soprattutto per quelli che sono rientrati da poco dalle vacanze, insomma sembra tutto in salita, in realtà non lo è, siamo arrivati a metà settimana, quindi il weekend è più vicino del previsto. La musica c'è, Waka Waka Shakira.

0: Le 12:11, mercoledì insieme, Justice e Marper, Just a Little su Disco Radio. Tra poco l'appuntamento con la storia del ritmo dal 97.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardini, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
12: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
18: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni tuo

0: con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
6: Disco Radio. Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, vi portiamo indietro nel tempo, almeno con i pensieri, perché c'è l'appuntamento con Rhythmic History.

Era Ring My Bell su Disco Radio, 12 e 23 minuti, mercoledì insieme. Parliamo in quest'ora di speed date. Devo dire che mi sono dovuta documentare, perché io sono un po' anzianotta su queste cose qui, e quindi voglio chiedere al 393-800-3000 se avete mai partecipato ad uno speed date. Praticamente è una conoscenza veloce a rotazione, no? In cui ci si siede a coppie e ci si conosce per un piccolo lasso di tempo. Vi è mai capitato di farlo? Dai, 393-800-3000.

dal 2013 Drinking from Bottle, Calvin Harris, Tiny Tempa su Disco Radio 12:30. Stiamo parlando di speed date, sono eventi organizzati in cui i partecipanti hanno mini incontri da 200 secondi più o meno per conoscerci. Allo scadere del tempo gli uomini si spostano ad un altro tavolo, ecco che è una sorta di rotazione, no? In una sola serata si possono conoscere almeno 25 persone organizzate tramite aperitivi, cene, insomma, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano. Vi è mai capitato di partecipare a uno speed date? Come andate? Avete conosciuto qualcuno di interessante? Fatecelo sapere. 393 800 3000.

0: musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax!

0: relax. C'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Ne suoniamo 4 senza interruzione. L'appuntamento è quello col From Disco to Disco, De Bosa.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

siamo arrivati fino al 2001, Gabri Ponte Jovanotti di DNA e poi Makeba, in quel caso 2017, Lose Myself The Boss. Abbiamo aperto così, stavamo parlando di speed date, specialmente a Roma e Milano, insomma, spopolano questi incontri dove si conosce per un determinato periodo di tempo persone a rotazione. Ma se lo speed date fosse per incontrare, al posto che l'uomo o la donna della vostra vita, il cane della vostra vita? Questo evento ci piace tantissimo, si chiama Adottami e sarà svolto a Milano al Parco Sempione il 3 e il 4 ottobre. Quando le persone descrivono il primo incontro con il cane che hanno adottato, spesso parlano di colpo di fulmine, no? L'inizio di una relazione con un quattro zampe, però, se non è accompagnato da una vera conoscenza, ma solo dall'essersi innamorati in qualche modo, spesso commossi, no, per la condizione in cui un animale senza una persona di riferimento rischia di contenere l'elemento dell'imprevedibilità rispetto alla conoscenza reale del carattere e delle caratteristiche di quel singolo individuo. E a volte questo si traduce in un match che nella vita quotidiana poi risultano essere complessi, con difficoltà nella relazione, e molte volte questi animali rientrano nelle strutture. Ecco perché questo evento è pensato proprio per avere un'adozione sempre più consapevole. Appunto, il 3 e il 4 di ottobre a Parco Sempione di Milano la startup Empty ha creato una piattaforma specializzata per dare la possibilità ai cani dei canili di tutta Italia di essere conosciuti. Ha organizzato in collaborazione con l'associazione Area Cani Milano l'evento Adottami, per trasformare l'adozione in un vero incontro. Nella due giorni che si svolgerà nel capoluogo lombardo ci saranno oltre 70 cani, associazioni, talent, esperti e aziende insieme per trovare il match perfetto tra animale e persone. Niente sfilate, basate soltanto su età, taglia e aspetto. Ogni cane verrà raccontato per quello che è davvero, con il proprio carattere, la propria storia e le proprie esigenze, perché l'obiettivo di Adottami non è semplicemente trovare la casa ad un cane, ma trovare la persona giusta per quel cane per tutta la vita. Quindi un evento davvero imperdibile, ve lo diamo con largo anticipo, così potete parteciparvi il 3 e il 4 ottobre a Parco Sempione. C'è Adottami. Adesso parliamo di auto.

0: Frozen, quelli di Emotion, chiudono loro il Rhythm Kister Extended Version di oggi. Io sono Alessia Luisi, tornerò puntuale su Disco Radio domani a partire dalle 19 e poi in replica alle 5 del mattino. Adesso c'è Fabio Marelli.
1: Rhythm History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Spazio al Soul Set adesso, ore 10.
2: Disco Radio Party.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Anche stasera con House Deep e Funky diamo il via, continua il Disco Radio Party all'ora di musica House, Deep e Funky. Sono Fabio Marelli, fin qui l'Extended Version del Rhythmic History. E adesso fino alle 11, che poi mi alzo presto domattina, mi sentirete nei belli svegli tra le 6 e le 10. Quindi insomma, dobbiamo fare tutto come sempre. E poi alle 11 però scappo, assolutamente. The Bowser, partiamo da qui, la prima di stasera, Magnetic.

0: che alta citazione degli anni 90 per tornare al 2017, altro ricordo del Sunset con Alex Mills e Be Somebody. House the Funky, sono Fabio Marelli, benvenuti nel Sunset di questa sera.
1: This is so sad.
0: Con Robbie Schulz poco fa e Take It Slow, Lost Frequencies e Don't Leave Me Now. Abbiamo aperto con The Bowser Magnetic, c'era anche Heartless, Mia Takarabe e Steve Aoki. Tra poco ancora
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite.

0: con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Sole, mare, relax.
3: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
7: I Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Tapero.
8: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: M Serramenti. It.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Avanti tutta col Soul Set, anche sul canale 8854 di Sky. Ci trovate via satellite, accedete il vostro televisore, ci trovate anche lì, là dentro, oppure in digitale c'è lo streaming, il nostro sito, la nostra app, scaricatela, aggiornatela. Si riparte, DJ Goggia, Jason Derulo, Melody, Michi.

0: Avidan dal 2012, 14 anni da One Day Reckoning Song. Siamo arrivati a metà del suo set, bel viaggetto anche stasera, mezz'ora volata via, ancora House Deep e Funky, pure nella prossima mezz'ora fino alle 11. This is so sad. Poi andremo a Roma, ci aspetta già il super Don Cash con Disco Radio Rap and Drop. Intanto Carlita poco fa sulla skis, Robbie Strauss con Mine, anche Fred the Game, Billy, Michico, abbiamo aperto con DJ Gorgia.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Cari picchiere!

0: is so sad.
1: Fino alle 11 siete tutti miei, sono Fabio Marelli, continua il disco Radio Party a suon di Soul Set e gran bella musica da qui fino alle 11, poco meno di mezz'ora. Avanti tutta, poi andrò presto stasera, domattina ci sentiamo anche nei belli svegli, altra chicca. Vabbè, poi ve lo dico.

0: Debra, I could do for you. Chiudiamo anche il terzo penultimo blocco del Soul Set di questo mercoledì sera, tutta house, deep e funky. Abbiamo ancora le ultime da sentire tutte d'un fiato tra un minuto. This is Soul Set. Tra gli altri anche Arisa Her, You Girl, Fat Small e i Medusa ad aprire con Weekend insieme a Khalid. E allora continuiamo la festa con il Soul Set, Disco Radio Party, avanti tutta tra meno di un minuto.
1: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
2: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
1: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
2: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed. This is so sad.

0: abbiamo i nostri recensori, invece, gente di tutta di un pezzo, con sì, un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi,
1: ah, okay, chiaro,
0: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
1: Là.
0: Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.